0: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno can canoli, can canoli, can canoli. Eso está María, can can can canoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
1: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alza

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Giancannoli.
1: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
0: Restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
0: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.